0: salutiamo i nostri recensori invece, gente di tutta un pezzo con un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Sono quasi le 2.22, la regia mi dice un'altra chance, proviamo di nuovo, dai, vediamo.
4: Lo sport più bello,
3: sì?
4: Se non lo si fa almeno in due e due e due e due e due.
3: Questa era bella.
4: Saluti e baci.
3: Ciao. Chi è? Non me l'ha detto. Roger Sanchez, Oliver Herdens, un'altra chance. Another chance. Party.

0: E siamo così arrivati alla fine, grazie di esserci stati. Ciao,
1: ciao Don.
0: Ciao, chi è?
1: Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi da Novara, benvenuto con noi
2: ciao
0: in studio.
2: Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao, grazie ragazzi, veramente grazie di esistere. Noi ci risentiamo domani, come sempre, dalle 23 alle 4, prima con Rap and Drop e poi col Party Set. Peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: pronti anche oggi a dare il via il weekend? E sapete come lo facciamo qui su Disco Radio? Ovviamente con la festa, ma soprattutto con il Riffing Easter Extended Version. Da qui in avanti abbiamo 60 minuti a disposizione per ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Io mi chiamo Alessia Ruisi, tra un attimo ritroveremo il DJ Herbie con Atomic House, Gabri Ponte e Danti con Tu Sei. Partiamo dal 95, l'anno dei W, Dancing with an Angel.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si partiva da Tu di Umberto Tozzi e poi si arrivava a Tu sei di Gabri Ponte e Danti. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio, tra un attimo anche la Bush.
1: Rhythmic History.
2: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Aiù, aspettam!
9: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Visto che abbiamo dato il via al weekend, ma vogliamo fare festa insieme, perché questo sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna il disco Radio Party. Apriremo la nuova stagione con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, pronti a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, cominciate a dirlo con un messaggino ai vostri amici, ai vostri parenti, chi volete, che questo sabato 26 settembre ci vediamo con il disco Radio Party al Picasso di Vergiate in provincia di Varese. Stanno per tornare i The Ark con i Takes a Fool to Remain Sane, prima sui Dream.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanto buon umore su Disco Radio, anche grazie al sound dei cartoons. C'era Witch Doctor, subito prima un po' di musica trance con It's Gonna Be Alright. E se state qui, stanno per tornare i 24/7.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Finalmente weekend, cosa avete organizzato per questo fine settimana? Andrete a fare una gitarella fuori porte? Allora continuate ad ascoltare il Disco Radio, che in tutto il nord Italia potete continuare a seguire in DAB. Se avete una tua radio di ultima generazione, ascoltateci in qualità digitale non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Umbria, in Liguria, in Veneto e in Emilia Romagna. Se poi non riuscite a sentirci, tranquilli, la soluzione è la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. Tra un attimo il DJ John con The Launch, subito 24/7, I Can Stand It.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.
5: 24/7, kick it one time.

0: L'anno era il 1999, loro i Fast and Small, quelli di Turn Around, e voi siete quelli che stanno ascoltando il Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, e tra un attimo anche Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
6: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
7: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure già i Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sabato 26 settembre, ricordate, sarà Disco Radio Party. Apriremo la stagione del Picasso di Vergiate con Matteo Epissedu, Munari, Valentina Guidi e le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Subito c'è Get Down.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: You and I. JK, si chiude qui il Ritwin Kister Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, torno domani puntuale alle 21 e come sempre in replica nel fine settimana alle 6 del mattino. Ciao!
1: Ritmic History!
2: Ritmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Inizia subito l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend e grazie come sempre ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version fino a poco fa, la dance storica. Ora le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, quindi buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, staremo insieme fino alle 10 di questa mattina e abbiamo già preparato la prima delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora, come sempre, prima di iniziare ufficialmente c'è anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui potete inviare i vostri messaggi anche solo per dei saluti o per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. C'è anche il meglio di Belli Svegli, ovviamente il morning show di Disco Radio che torna con il meglio della settimana proprio durante il weekend, mentre siamo pronti a cominciare con la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di David Guetta e Hypaton, si chiama You and I, Me and You.
4: Look

Beh, in originale dei Delegation, nella versione di David Guetta e Hypaton, c'era anche You and I, Me and You, la nostra novità delle sette. Così abbiamo iniziato l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con Edward Maya e Vika Gigulina.

0: Più di una decina d'anni fa il disco di The Weeknd, che arriva dal 2015, che si chiamava Can't Feel My Face, sul Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del Weeknd, dove abbiamo già preparato un po' di dance storiche che torna in pillole. Beh, c'è l'appuntamento con il nostro Rhythmic History, questa volta datato 1999.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
13: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: M Serramenti. Abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
4: Da M Serramenti. Una porta finestra. Tre finestre in PVC bianco con profilo sottile. Doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
4: mserramenti.it.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Disco Radio.
8: Siete pronti ad alzare il volume nonostante l'ora? Abbiamo scelto dal 1999 il nostro prossimo Rhythmic History. Arrivano Run DMC e Justin Simmons. C'è Praise My DJ. Rhythmic History.

0: si chiama proprio Love Sober, il più recente di Kamrad su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con le storie storiche, direi, del nostro professor Barbero che questa settimana ci ha parlato di Attila.
1: Attila, il capo degli Unni.
0: Ascoltate, ecco, allora, bene, perché poi vi faremo una domanda su questa storia. Prego.
1: Allora, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
0: Non è vero.
1: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie. Sì. Agli avversari proprio prima di affrontarli. Sì. Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri. Ecco, è un po' più terra terra. L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi. Così però è difficile.
0: Lo so, ma
1: volevo metterla per voi. L'impero. Ah! È la prima volta che mi devo interrompere. Eccomi qua. L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi agli Unni per ottenere la pace. Ecco, Attila aveva inventato l'abbonamento premium. Paghi ogni anno e io non ti incendio Costantinopoli. Attila Pensi morì nel 453, sì, la notte dopo aver festeggiato il matrimonio con la giovane chiamata Ildico.
0: Sì.
1: Ha passato la vita a combattere contro l'impero romano e poi muore la notte del matrimonio. Alla fine ha vinto il nemico più pericoloso.
0: Cioè?
1: Il ricevimento.
0: Certo.
1: E allora eccoci qua.
0: La domanda di oggi qual è, prof?
1: Allora, come si chiamava il fratello di Attila?
0: Sì.
1: A. Bleda Ciao. B. Miracle Bleda. C. Bleda.
2: Addio al personaggio. Niente,
0: non ce la facciamo. Allora, A, B o C vince il più veloce.
3: Belli Svegli.

0: chiamano Master, ma per Alexandra Stan c'era anche I Have a Dream, Ecuador su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Ci sono anche le previsioni del tempo per le prossime ore, queste sì che sono interessanti, le sentiamo insieme.
1: Meteo.
2: Un fine settimana con una rimonta dell'anticiclone tra Piemonte e Lombardia, il tempo è asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ancora possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti fenomeni. Il tutto con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Torino e su Milano torniamo a toccare i picchi di 24-25 gradi. Clima più fresco nella notte e al mattino con valori minimi attorno ai 15-16 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che anche domenica e nell'avvio della nuova settimana le condizioni meteo saranno analoghe. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 4 da sentire senza interruzioni, ci sono Joy Salinas dall'estate del 91 con Rockin' Romance R&B, il disco di Aich, dal 2010 anche Katy Perry e Snoop Dogg California Girls, subito Madonna, Dance Styria.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Cristina, non sappiamo da dove ci scriva ma è sicuramente sintonizzata insieme a Leonardo da Milano, grazie per averci raggiunto al 393 800 3000. È il turno di D.O.D. con Easy Bisou, c'è Careful.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora di nuovo buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Siete su Disco Radio, si va avanti fino alle 10, almeno nel mio caso, nella prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, all'interno della quale trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, il meglio della settimana che vi riproponiamo in pillole sia il sabato che la domenica. Ma intanto è pronto un altro disco nuovo. Abbiamo scelto Robbie Williams e Miss Monique. C'è Beauty in Us.
2: Look

Il nuovo di Robbie Williams e Miss Monique, che si chiama Beauty in Us, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme alle hit più ritmate della città, senza interruzioni per tutta la giornata. Anzi, abbiamo già preparato anche le prossime. Arrivano Shakira e La Tortura dal 2005 e poi Mopi con Just a Little Bit More e la canzone che in tanti avrete già riconosciuto dal 1998. C'è Bob Sinclar, questa è Gin Tonic.

0: più di una ventina d'anni fa ormai, per la canzone di Shakira, si chiamava La Tortura, datata 2005, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un po' di dance storica. L'abbiamo già scelta dal 2001.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
8: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
15: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
17: Disco Radio.
0: Allora, torniamo indietro, in questo caso fino al 2001, per sentire la prossima. C'è la dance storica di Rhythmic History. Abbiamo scelto gli Eiffel 65 featuring Franco Battiato. C'era 80s Stars. Rhythmic.

0: si chiamano Another e 54 Ultra. Il disco si intitola invece Talk to You. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend suonano tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, però c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico e del Prof Locatelli. Dica piuttosto, chi sono i recensori di oggi?
1: Allora, oggi abbiamo partiamo con dei grandi classici.
0: Sì.
1: No, aspetta.
0: Allora.
1: Ne ho due. Devo metterli in ordine giusto. Vabbè, partiamo con Federico Salton.
0: Va bene, ok.
1: Celebre rivoluzionario e presidente di Cuba, che oltre all'attività politica era anche proprietario di un negozietto di alimentari.
0: Ah, davvero?
1: Fidel Gastronomia.
0: Già.
1: L'insegna, non ve la ricordate?
0: Sì.
1: Hasta la mortadella sempre.
0: E continuiamo con
1: Malcolm X.
0: Malcolm X, ok.
1: Ah, finalmente l'inclusività approda anche nella comicità. Mm-hmm. A Zelig il primo duo LGBT.
0: Sì.
1: Ale trans. Su una panchina.
0: Vabbè.
1: E questa non l'ho messa per ultima, capito? Cioè,
0: sì, infatti, ecco, temo molto.
1: Preparatevi.
0: Prego.
1: Ma abbiamo anche qualcosa in diretto. Cristiano, sì, da Torino.
0: Sì.
1: Ci parla di questo negozietto di informatica molto bellicoso, frequentato anche spesso da Draghi.
0: Ah, sì?
1: Mouse of Dragons.
0: Certo, certo. Ci sta, perfetto, perfetto.
2: Belli Svegli.

0: che poi è anche il titolo della canzone di Kelly Rowland che abbiamo recuperato dal 2008 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Anzi, ricordiamo a tutti il nostro numero, se volete anche solo inviarci dei messaggi per un saluto, fatelo, c'è il 393 800 3000.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Sentiamo anche le prossime quattro senza interruzioni. Arrivano Joy Corey e Whisper, The Color Inside e Typical e Josh 1995, Criss Cross Amsterdam che sentiremo con My Oh My. Subito c'è Calvin Harris 2016, My Way.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
6: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move and it was all about you. No, I feel

0: Il disco di Joel Corry si chiama Whisper su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, che torna in versione condensata sia il sabato che la domenica con il meglio della settimana. E allora non potevamo lunedì scorso non interrogare gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per stabilire il futuro del più meritevole di voi, che questa settimana è stato Giovanni. Siamo nello studio di Mr. Lee e dobbiamo scegliere il più meritevole di voi fra quelli che ci hanno raggiunto attraverso il 393-800-3000. Chi è il fortunato di oggi, Mr. Lee?
1: Oggi Atlid, Stella, Gianluca Pato e Cosimo hanno scelto Giovanni.
0: Giovanni, sì.
1: Nato 12 agosto 1974.
0: Molto bene, per
1: classe
0: Giovanni.
1: Classe di Fello, classe di Fello.
0: Ah, sì?
1: Per questo Giovanni è un po' alluginito. Povero Giovanni.
0: Cominciamo bene. Anzi, cominciamo con che cosa?
1: Oh, benessere, benessere.
0: Il benessere per Giovanni. Sì.
1: A calo Giovanni.
0: Sì.
1: Sei sempre maledettamente dalla parte sbagliata del bonifico. Porca miseria.
0: Com'è possibile sta cosa?
1: Continuiamo con...
0: Sì?
1: Lavoro.
0: Il lavoro per Giovanni. Sì.
1: Calo Giovanni, guardando il bagaglio culturale di alcuni tuoi colleghi, hai sì. capito che gli piace viaggiare leggero.
0: Ma poveri.
1: Costa meno su Ryanair.
0: Sì, certo, è vero, è vero. E chiudiamo infine con
1: Molen.
0: Sì, così però non era proprio
1: Si può fare di meglio?
0: Sì, secondo me sì.
1: Molen.
0: È la profondità e non ci sono problemi di digestione per Mr. Lee. Quindi amore per Giovanni, nato il 12 agosto 74. Prego, prego.
1: Allora, se sei single, calo Giovanni, sì. E dalle foto di lei sei tingle. Sta limonando un cane.
0: Ma
1: quindi
0: non è vero.
1: O sei Asi Argento o sei...
0: Ma non dica così, Mr. Lee, non dica delle falsità per...
1: Durante un aperitivo,
0: sì,
1: tra una battuta azzaldata,
0: sì,
1: e uno sguardo prolungato,
0: sì,
1: qualcosa potrebbe colpirti.
0: Sì.
1: È il pugno del fidanzato della tipa che stai fissando.
0: Oh, bisogna scegliere.
1: Mi spiace,
0: bene.
1: Giovanni, lì non c'ha i denti. Tanti ce li ha il cane, no? È il problema.
0: Ah, beh, certo, ci mancherebbe altro. Grazie, Mr. Lee,
1: Prego!
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333.

0: salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epas L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99. TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: Allora mandiamo un po' di saluti, questa volta a Salvo da Pioltello, ma anche a Federica che invece ci sta ascoltando dalla provincia di Como e che ci ha raggiunto al 393 800 3000, insieme a tutti voi che potete sentire con noi la canzone di Axwell.

quindi è tempo di sentire un'altra delle nostre novità, ma intanto buongiorno e buon sabato anche a chi sta lavorando e a chi invece si sta godendo questo weekend per intero, in assoluto relax, sabato compreso. Abbiamo già preparato una bella novità da ascoltare, il disco è quello nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

si intitola proprio così, e cioè Take Me Home. Era il nuovo disco di Armin Van Buuren su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato e domenica già a partire dalle 7 e che continua subito con Amnesia.

0: Beh, non è proprio Sunday, è Saturday, ma va bene comunque, c'era il disco di Craig David su Disco Radio 7 Days nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Anzi, facciamo di più, stiamo per tornare indietro nel tempo per ascoltare un altro dei nostri Rhythmic History, quindi un po' di dance storica qui su Disco Radio, che questa volta arriverà dal 1989.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti valle esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: I want it to be free!
11: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
16: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
16: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
15: mserramenti.it.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autori Goldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
23: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
24: Aiù, aspettam!
25: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
0: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
1: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
0: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
1: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
0: Info su merbag.it.
2: Disco Radio.
3: Ah, che bella chicca quella che sta per arrivare. Un po' di dance storica che questa volta abbiamo scelto dal 1989. Torna anche Sydney Youngblood, che sentiremo con If Only I Could.
4: Rhythmic History.

0: Beh, il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate su Disco Radio, mentre arriva il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Anzi, a proposito di venerdì, c'è l'appuntamento con i messaggini a caso. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, messaggio di testo ovviamente, poi noi li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka, chissà perché abbia scelto quella, e il risultato è questo qui. Dai, via!
1: Ah sì, assolutamente, dai, organizziamo quando non hai più la fasciatura, anche perché già guidare con le strade piene di curve, più di sera, più mano fasciata, è una combo infelice.
0: C'è un ragnetto sul tuo armadio.
1: Danny, ieri sera sei andata con anche tu col tuo fidanzato Francesco Raduno di Torino.
0: Ieri hai avvisato il nonno di venire a prenderti.
1: Lavori inventati alle 10 di sera.
0: Su queste chicche sei imbattibile.
1: Bisognerebbe sapere chi è il prossimo sostituto. Magari è Motta, sicuramente lo saprà.
0: Visto che nemmeno un bacio mi hai dato.
1: Bene, ma ti pensavo ancora a trafficare.
0: Tutti confermati stasera? O ci sono novità?
1: Fammi sapere per domani, se vieni devi essere 20:20 nel posto indicato.
0: Con sti lavori sicuro arrivo tardi.
1: Ciao, sono rientrato, se sei a casa passo per il caffè, ti porto la passata, sempre se sei ancora libera.
0: E secondo te ho le competenze?
1: Va bene alle 7, così andiamo alla press e poi ci fermiamo a fare colazione.
0: Ma no, che figata! Fai delle foto, delle belle foto.
1: Ok, allora lo prenoto, qui me lo fanno il 19 ottobre.
0: Quest'anno assolutamente voglio andare per il 31 Halloween.
1: Faccio solo plin plin.
0: Perfetto, perché io sarei venuto anche se eravamo solo io e te.
1: Sabato prossimo sarebbe top, così sono senza il pupo.
0: Piercarlo? Piercarlo, sì? Guarda se ci sono i funghi, c'è una zona dove ci sono gli alberi di quercia.
1: Bella, bella idea quella di fare il prete.
0: Cosa c'entra?
1: Bellissima idea quella di fare il prete. Devo venire per un caffè.
2: Belli Svegli. Disco.

0: Io ascolto Belli Svegli perché mi fate morire da ridere. Mi fate morire da ridere.
1: Belli Svegli.

0: Si chiamava proprio Ten Feet Tall, erano Afrojack e Rebel dal 2014 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Per chi si è alzato molto presto le ha già sentite, parlo delle previsioni del tempo che tornano, sono quelle per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Fine settimana con una rimonta dell'anticiclone tra Piemonte e Lombardia, il tempo è asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ancora possibile ma innocua, non darà luogo a conseguenti fenomeni. Il tutto con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Torino e su Milano torniamo a toccare picchi di 24-25 gradi. Clima più fresco nella notte e al mattino con valori minimi attorno ai 15-16 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che anche domenica e nell'avvio della nuova settimana le condizioni meteo saranno analoghe. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ancora quattro senza interruzioni, arrivano Basic Connection e Abla Meluna dal 1998, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira, Ola Nidis con Modo, c'è Mauro Picotto, ma anche i Jubel che sentiamo subito invece con Ocean House.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. In the-

0: il 1998 c'erano anche Basic Connection e Abla Meluna su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto questa settimana con le novità del ristorante del nostro amico Marek.
1: No, oh, che c'è?
2: Fasci kebab!
1: Ma benvenuto!
2: Voi volatili dentro kebab, faccio
1: no,
2: anche volatile,
1: no
2: problema,
1: no
2: problema.
1: Ma no, il nostro Marek, benvenuto!
2: Buongiorno, è tempo di colazione, volete kebab? Faccio kebab, ho nuovi kebab!
1: Ma davvero? Ci racconti?
2: Sì, sempre nuovi kebab da Marek! Oh, kebab tajani!
1: Ah sì? E come fa?
2: Sì, è quello col tovagliolo lungo per quelli che vogliono tranquillità e col tovagliolo corto per i più sporcascioni. Che vuoi sposarti? Tovagliolo corto! Vuoi sposarti? Tovagliolo lungo! Poi ho kebab poi... gratis!
1: Ah sì, e come fa?
2: Regalo
1: fatto?
2: Gratis! È uguale agli altri, però lo diamo solo il 16 ottobre sera a Milano.
1: Anche lei, Marek, ma è possibile?
2: E poi ho fatto un nuovo kebab, sa chi viene a prenderlo anche?
1: Ah, sì?
2: Fabio De Luigi!
1: Certo!
2: E poi ho fatto kebab nuovo, questo è incredibile, è gigantesco e contiene un ingrediente tipico di ogni paese di tutto il mondo.
1: Ma
2: enorme,
1: pensi.
2: Gigantesco!
1: E come si chiama?
2: Kebabilonia! Pregevole questa, pregevole!
1: Grazie al nostro
2: Marek! Venite da Marek, venite 16 ottobre sera!
1: Molto bene, siamo tutti lì da lei, altro che spettacolo di Fantini!
3: Belli svegli! Disco

0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oh no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
11: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato.
12: Un esempio? Leap Motor T 03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store, drive your life.
13: Un po' di saluti arrivati al 393-800-3000. C'è anche Federica, per esempio, che ci ha raggiunto dalla provincia di Varese, forse proprio dalla città di Varese, leggo bene, esatto, è così. E allora c'è un disco nuovo, arriva anche Kygo con Max McNone.
14: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: La voce di Zara Larsson, la canzone dei Clean Bandit, si chiamava Symphony, per chiudere la prima parte del nostro appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua con la Vale, che è già pronta per voi, mentre nel mio caso sono Fabrizio Sironi. Ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, grazie, alle 10 del mattino. Sabato 26 di settembre, ufficialmente primo weekend d'autunno. Noi ci siamo anche oggi ad accompagnarvi con la musica del From Disco to Disco Weekend. Il Fabri puntualissimo domattina lo ritroverete qua, in quel caso la prima parte dalle 7. Ragazzi, tutto bene là fuori? Come va? Come è iniziato il vostro fine settimana? Siete affaticati magari dalla serata di venerdì? Raccontateci che si fa là fuori. 3938103000, il nuovo di Miley Cyrus, c'è cioè Best Sweats.
4: Lo

che passano in questa settimana su Disco Radio. Abbiamo scelto anche quello di Miley Cyrus, Best Sweats. 10:03, così diamo il via alle nostre 4 ore insieme. Un sabato lungo, fatto di cose da raccontarci, da dirci. Soprattutto voi le raccontate a noi, perché siete i protagonisti alla radio. E quindi messaggini, WhatsApp, note audio, ancora meglio. Io ve lo dico sempre, così almeno sentiamo la vostra voce, al 393 800 3000. Qui c'è un weekend da fare, cielo non bellissimo su Milano. Ecco, oggi sembra quasi, dico quasi, una giornata di settembre. Fatto sta che ancora si sta decisamente molto bene. C'è chi ne approfitta nel weekend, giustamente dopo una settimana lavorativa impegnativa, per andare fuori porta, che so, un giro al lago, un giro in montagna. Qualcuno ci prova ancora al mare. Dai, raccontateci che si fa in questo fine settimana. La prossima abbiamo scelto Michael Gray, questa si chiama The Weeknd.

0: Era Ripley dal 2010. Tra poco torniamo indietro nel tempo perché torna un disco dance storico. Prima però vogliamo sapere quali sono i vostri programmi del fine settimana. Fammi sentire.
1: Ciao Valentina, sono Tania Cerralambro. Allora, ieri sera sono uscita per festeggiare il mio compleanno.
0: Vabbè, auguri.
1: Una pizza normale. Oggi passeggiata con il mio cane che si chiama Dave. E domani vado a fare l'ultimo penso giro, perché adesso cominciano le temperature ad abbassarsi, al Trebbia. Grazie alla compagnia, buona giornata, un bacione.
0: Quindi direi un weekend pieno di cose da fare. Auguri per il tuo compleanno, salutici il piccolino, dagli una carezzina da parte mia. E tra poco la storia del ritmo per tutti. Si torna indietro nel tempo fino al 2003.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
18: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio, via Nuova Valassina 131.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico. Allora, e poi l'Extended Version tutte le sere con Alessio e Luisi a partire dalle 21. 2003, in quell'anno lì ci andiamo insieme, Magic Box, cioè If You. Rhythmic History.

0: Fino alla fine Friday Night. Questa notte torna al disco Radio Party. Tra poco tutte le info per essere dei nostri.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Che state facendo in questo sabato appena iniziato? 10:30, se vi va ce la prendiamo con calma, tipo Cafferino a quest'ora ci sta alla grande. Insieme alla nostra musica 4 senza interruzione si riparte da Lordly.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Era Lose Myself, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione con Music. Siamo ritornati nel 1992, Dom Levitt e Lovely, le abbiamo suonate arrivando una decina di minuti prima delle 11. Buona mattina, buon sabato, buon primo weekend d'autunno. In cosa siete impegnati oppure in cosa non siete assolutamente impegnati, perché la parola d'ordine del fine settimana è relax. Fatto sta che se non sapete cosa fare questa sera, beh, io vi dico, c'è un appuntamento imperdibile, perché torna il Disco Radio Party, quindi pronti per inaugurare una nuova stagione insieme. Stasera al Picasso di Vergiate torniamo con il nostro party, la nostra festa. In console i nostri due super DJ, Matteo Epis e Domunari, ci sarò anch'io con tutte le hit dagli anni 90 ad oggi, e quindi ufficialmente è il primo grande party della stagione, quindi vi aspettiamo tutti quanti per ballare sotto la console. Occasione per rivederci dopo l'estate, riabbracciarci, salutarci, per farvi un po' di regali, ci saranno tanti gadget, la musica. Appuntamento questa notte al Picasso di Vergiate, in via Sempione 88, provincia di Varese. Io ve lo dico, vietato mancare, iniziamo questa nuova stagione alla grandissima. Parliamo di auto invece di nuova Jeep Avenger, che è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26, oggi e domenica 27, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli sul loro sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Hai già fatto il pieno?
6: No!
5: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
6: Esatto!
5: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
14: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

quelli che sono a casa dal lavoro ovviamente si stanno godendo il relax. Non manchiamo mai di mandare un abbraccio virtuale invece a quelli che sono impegnati lavorativamente parlando anche in questo fine settimana. 393 800 3000 per i vostri messaggi, per raccontarci il vostro weekend. 11 Disco.

concerto di Vergiate, per cui ricomincia una nuova stagione con la festa di Disco Radio. Matteo Epis e Dumunari insieme a me stasera si fa festa, quindi tutti al Picasso di Vergiate, vi aspetto. David Guetta adesso, You and I, Me and You.

Un ritmo incalzante, quello che ci vuole nel weekend, 11:03, così suona la novità su Disco Radio, aprendo la nostra seconda ora insieme. David Guetta, You and I, Me and You, ci siamo, sabato, finalmente un weekend, l'abbiamo aspettato per tutta la settimana. Prendetevi un pochettino di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita, scegliendo e votando la musica che vi piace di più sul sito. Con un pizzico di fortuna vi portate a casa premi e gadget ogni settimana e poi la super classifica di Top of the Month, le vostre 5 preferite ogni mese sui nostri social. Buttate l'occhio, ragazzi. Intanto sabato raccontatecelo al 393 800 3000 con i vostri messaggini e note audio. Savage Love.

0: su Disco Radio, 11-12 minuti passati nella nostra mattinata di sabato insieme. Tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico è già pronto lì dal 94.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
11: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
10: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
11: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
10: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone. A Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Wow, lo dirai anche tu.
14: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
14: mserramenti.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Se siamo tutti d'accordo, farei un bel salto indietro nel tempo per riascoltare uno di quelli che ha fatto la storia del ritmo. E allora, come promesso, vi accompagno fino al 94. Just Funk. Rhythmic History. Be proud of what you are.

0: 31 minuti suona come sempre nel fine settimana il From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione, ne sono già pronte 4 per voi.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World. Bring
5: it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Buon sabato e buon weekend, c'è la musica ad accompagnarvi tra le cose che avete scelto di fare in questo fine settimana. Se avete voglia raccontateci con messaggini, WhatsApp, note audio al 393 800 3000. La prossima abbiamo scelto Dracula.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: con cui abbiamo aperto una decina di minuti prima di mezzogiorno, quindi prima di chiudere questa mattinata, dobbiamo sentire la vostra voce, perché vi chiediamo continuamente se avete programmi, progetti nel weekend, e allora fateceli sentire.
1: Questo è il mio weekend, a Travagliari, la guida!
0: Si lavora!
1: Ma va bene lo stesso!
0: Certo!
1: Dai che è sabato, dai che è weekend!
0: Andiamo, andiamo, andiamo!
1: Ciao da Pinerolo!
0: Ciao!
2: Ciao Vale! Il mio weekend, adesso ho finito di lavorare, mi riposo e stasera al Picasso!
0: Ti aspetto!
2: Ciao Vale!
0: A stasera!
3: Ciao Vale, sì, weekend di relax, Sono a casa dal lavoro, sì, ma a imbiancare.
0: Vabbè, questo è il
3: periodo. Vale, un bacio, Max da Cantù.
0: Un abbraccio, Max. Voi che fate là fuori, 393-800-3000 per dirlo a noi di Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: Aiù, aspettam!
12: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Ti aspettiamo da Stellantis.

0: sanitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Buon sabato, 11.50, tra poco chiudiamo la nostra mattinata insieme, abbiamo ancora due ore in questo pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, John Summit, e la prossima abbiamo scelto Shades of Blue.

Oasi, Camila Cabello su Disco Radio. Era Beautiful, un disco che ci porta fino al 2018, così chiudiamo la nostra mattinata insieme ufficialmente a mezzogiorno, se siete d'accordo. Io lo chiamerei pomeriggio, vi va? Mezzogiorno in punto. Disco. Ancora un paio di ore insieme in questo sabato 26 di settembre, abbiamo detto primo weekend ufficiale d'autunno, infatti fuori si vede e si respira, almeno qua su Milano un cielo un po' incerto, non si sa ancora cosa deve fare. Sono Valentina Guidi, vi accompagno con la musica del From Disco to Disco Weekend, la prossima Robbie Williams, c'è Beauty in Us.

Robbie Williams, Miss Monique, Beauty e Nas. Tra le novità che passano in queste settimane su Discoradio abbiamo scelto anche questa. 12:03, vuol dire che così inizia ufficialmente il nostro pomeriggio insieme con la musica senza interruzione From Disco to Disco Weekend, a fare da sottofondo alle cose che avete scelto di fare in questo fine settimana, che in qualche modo ancora ci ricorda il bel tempo, l'estate. Quindi qualcuno ha preferito farsi un giro fuori, porta, mare, montagna, tanti ancora al mare, bravi, 50 Cent adesso in the club.

0: Where Do We Go su Disco Radio. 12:10, dobbiamo pensare già alla storia del ritmo, perché tra un attimo torna un disco dance storico dal 2001, non muovetevi da lì.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
17: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate. Torna

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Disco Radio. L'appuntamento con la dance storica. Gli amanti dei dischi storici lo sanno. 60 minuti di musica tutte le sere dalle 21. Un assaggino. 2001 David Morales. Cioè, Need in You.
3: Rhythmic History.

0: torna la festa di Disco Radio, torna il Disco Radio Party. Tra poco vi diamo tutte le info per essere dei nostri. Tra un attimo, 4 senza interruzione.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 22.
1: Avete voglia di fare festa, di ritornare anche in questo weekend, praticamente all'estate? L'estate è finita, è vero, ma la festa continua, torna ai party al Picasso di Vergiate. Questa sera vi

0: Russia 1994 in Ida e Signe Candle Dust Macklemore su Disco Radio. Abbiamo aperto così il giro delle 4. Ragazzi, questa sera c'è un appuntamento importante, perché abbiamo detto, è vero che è finita l'estate, è vero che siamo entrati nel primo weekend ufficialmente che cambia la stagione, ma noi abbiamo voglia di fare festa, quindi prontissimi per inaugurare la nuova stagione questo sabato stasera. Vi aspettiamo al Picasso di Vergiate, perché torna l'energia del Disco Radio Party, la nostra festa. In console, come sempre, i nostri due super DJ, Matteo Epis e Dumunari. Ci sarò anch'io con tutte le hit dal 90 ad oggi. Occasione per rivederci dopo l'estate, riabbracciarci, tanti gadget, un sacco di musica, festa e divertimento. Il primo grande party della stagione vi aspetta questa notte al Picasso in via Seppione 88, Vergiate, provincia di Varese. Io lo dico, è assolutamente vietato mancare. Settembre adesso è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato d'autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro, Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di via Gallarate e nel centro usato di via Novara. Scopri di più sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: e che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Aiù, aspettam!
6: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
12: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: 10 minuti alle 13 nel nostro sabato pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Vi aspettiamo questa sera per il Disco Radio Party al Picasso di Vergiate. Adesso le prossime fino alla novità. Just a Sam Arthur, Just a Little.
15: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: futuristico.
1: Fabri Fibra a chiudere la nostra terza ora insieme. Era Tranne te, dal 2011 ci siamo andati a prendere un disco da lì. Arriviamo in fondo a quest'ora, ma ne abbiamo un'altra da condividere, come sempre, fino alle 14. Intanto Luna. Mamma mia che bel sole che è uscito là fuori, ho dato una sbirciatina da Melchiorre Gioia dalle finestre, il sole è spuntato su Milano, quindi sembra più una giornata primaverile che autunnale, da approfittare e magari farsi un aperitivo. Qui a Milano si sta ancora molto bene fuori. Armin Van Buuren.

fine alla fine il nuovo di Armin Van Buuren, Take Me Home, la novità delle 13:03. Buon pomeriggio e benvenuti su Disco Radio, anche ai ritardatari, a quelli che se la sono presa comoda in questa mattina. Magari siete tra quelli che in questo momento stanno organizzando il weekend, stanno organizzando che fare in questo sabato. La musica ad accompagnarvi come sempre è quella bella, senza interruzione, su Disco Radio suona il From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, il mio compito è quello di star qui fino alle 2, anche con questa, Feel the Love.

0: Costner su Disco Radio, un disco in questo caso del 2015. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, già pronti gli Acqua dal 97.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro. Nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Sole, mare, relax.
14: Spia motore! Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano! Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro! Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi! Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo! Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
15: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
16: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
16: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
15: mserramenti.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
19: Aiù, aspettam!
20: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
21: Hai già fatto il pieno?
22: No!
21: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
22: Esatto!
21: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento tutte le sere su Disco Radio con l'extended version del Rhythmic History dalle 21 con Alessio e poi un disco dance storico. Allora, 97.

0: Walker, Ava Max su Disco Radio, anche Fate tra quelle che abbiamo scelto di suonare nel From Disco to Disco Weekend. Abbiamo ancora una mezz'oretta verso le 2 del pomeriggio, tra pochissimo ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Tra pochissimo arriva anche lui, Roby Mistretta, con cui passerete la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Intanto dobbiamo arrivare fino alle 2 insieme. Sono Valentina Guidi. Buon sabato, buon fine settimana. 4 senza interruzione, ripartendo da Madonna.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: fino alla fine The Power era Snap, Remember, Aloron Dance, in quel caso 2010, Danzeteria insieme a Madonna. Il nostro sabato, i vostri messaggi al 393 800 3000. Adesso invece parliamo di auto, perché settembre è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro, Volkswagen Taigo da 19.400 euro e per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano.

0: Life.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41. E a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Ancora una decina di minuti insieme, c'è la musica senza interruzione come sempre nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend con me fino alle 2. Tra pochissimo anche Robby Mistretta per il resto del pomeriggio, subito Kygo.

Me Back su Disco Radio, una manciata di minuti prima di chiudere le nostre quattro ore insieme. Vi ricordo ancora una volta che questa sera facciamo festa perché l'estate è finita, ma non finisce mai, no? La voglia di divertirsi, quindi pronti ad inaugurare la nuova stagione. Questa notte torniamo con il nostro super disco radio party al Picasso di Vergiate, torna l'energia della nostra festa. In console Matteo Epis e Edo Munari, ci sarò anch'io con tutte le hit ovviamente dagli anni 90 ad oggi per ballare e divertirci. Ci saranno i nostri gadget, occasione per rivederci dopo l'estate e per iniziare quindi questa nuova stagione insieme, possiamo definirlo, dai, il primo grande party della stagione vi aspetta proprio questa notte. Vi aspettiamo al Picasso in via Sempione 88 a Vergiate in provincia di Varese, è assolutamente vietato mancare, vi aspettiamo tutti quanti per ballare sotto la console. L'ultima la suoniamo insieme, Justin Timberlake.

0: Le chiudiamo così le nostre quattro ore insieme. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Orario perfetto in cui su queste note arriva come sempre il Robby, Robby Bistretta. Addirittura abbiamo questa euforia.
1: Justin Timberlake.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Oh, sì, perché visto piaceva, che fuori c'è bene. Un tempo bellissimo.
2: Ma siamo sicuri che sia iniziato l'autunno
0: o è una ripresa
2: d'estate? Guarda, che sta riprendendo.
0: Oggi mi sono spaventata perché sono uscito e ho detto nuvoloso, grigio, autunno, no? Invece
2: intanto le due
3: Disco Radio.
0: Caro
2: infatti,
0: Roberto,
2: aspetta, mi sei vestita anche un po' autunnale.
0: Sì, io sono venuta in pigiama oggi
2: della
0: sì.
2: Così tu
0: bella comoda,
2: ma non
0: easy,
2: dormi
0: tranquilla.
2: Tipo Marilyn, nel nostro immaginario c'è la Guidi, dorme sexy,
0: certo,
2: nel letto.
0: Guarda, toglietevi qualsiasi immaginario che è completamente l'opposto.
2: Ci hai rovinato la giornata.
0: Sei
2: un sabato pomeriggio in salita da questo momento in poi.
0: Te li lascio, sono tutti tuoi. Noi ci vediamo questa notte al Picasso e poi ci sentiamo domani pomeriggio. Ciao ragazzi,
2: iniziamo a sognare con Miley allora. Ciao. Vale.

per aprire le nostre 4 ore insieme in questo sabato pomeriggio, terza parte del From Disco to Disco Weekend fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, buon weekend, sono Roby Mistretta. Come dicevamo con la Vale, sì, grande clima oggi, quasi da inizio dell'estate, altro che inizio dell'autunno. E allora che si fa in questo primo weekend ufficiale autunnale? Dove andate? Come lo passate? Con chi lo passate? Con noi? E come? Dai, raccontatecelo. 3938 103.000, Sophie and the Giants. Adesso

0: che fate? Quali sono i vostri programmi?
1: Ciao Roby, sono Andrea Sono.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi pomeriggio mi guardo a Formula 1. Ciao Roby.
0: Ciao a te, buon pomeriggio, circuito di Baku. Oggi la Formula 1 fa tappa lì questo weekend, mentre il 96 è l'anno di destinazione del nostro Rhythmic History, arriva tra pochissimo.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Pronti a ripartire?
15: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
14: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
15: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
18: Pronti a inaugurare la nuova stagione. Sabato 26 settembre al Picasso di Vergara.

0: primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese. Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Disco Radio.
4: Franky Funky, beh, se dico così avete già capito che qua si parla di grande musica italiana. Torniamo a metà degli anni 90, dal 96, sul volume su Disco Radio, gli Articolo 31.
3: Rhythmic History.
5: E allora

0: Rock Radio nella terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Prima abbiamo detto sì, ci oggi Formula 1 al circuito di Baku. Ma tanti diranno: dov'è Baku? In Azerbaijan. E altri qua diranno: dov'è l'Azerbaijan? Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Anzi, una cosa però la so, che tra pochissimo invece parliamo di eventi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: tua città e anche social.
1: Come ogni sabato iniziamo parlando d'eventi per suggerirli a tutti gli amici che sono indecisi, quelli che non sanno cosa fare, o magari per dare un bello spunto a qualcuno che dice: ah, quella cosa non la sapevo, dai, ci andrò tra poco, ve ne racconto un po'. Intanto c'è anche Da

0: sul fine settimana, d'altronde tanti non lavorano e si sentono liberi di andare a fare tantissime cose, ma alcune ve le suggeriamo noi, perché c'è sempre quello indeciso, quello che arriva proprio all'ultimo minuto e che dice: ma c'è un bel sole oggi, cosa faccio? Voglio uscire, voglio fare qualcosa, ma cosa c'è in giro? Mica farò la solita passeggiata, dai, voglio fare qualcosa di diverso. E allora è lì che arriviamo noi in vostro soccorso con un po' di idee da suggerirvi. Ricordo sempre, se ne avete anche voi, se fate qualcosa di bello, magari organizzate qualcosa, fatecelo sapere, condividiamolo con tutti gli amici di Disco Radio al 393 800 3000. Prima cosa, ve lo dico io, giochiamo in casa, una super idea per questa notte, per la grande inaugurazione della nuova stagione invernale al Picasso di Vergiate con il nostro Disco Radio Party. La squadra quasi al completo e ci sono Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi, ma restano invariate tutte le hit dal 90 ad oggi che vi accompagneranno in questo grande party della stagione. Via Sempione 88, Vergiate al Picasso. Vi aspettiamo tutti lì, mentre tra oggi e domani a Novara arrivano a due giorni di circo contemporaneo. Poi ci sono concerti, DJ set ed è la quinta edizione di Circolando nel cortile esterno dell'istituto Achille Broli. Insomma, due giorni per vedere cose che solitamente non si vedono tutti i giorni per divertirsi. E attenzione, perché siamo nel primo weekend d'autunno e l'autunno sul Lago di Iseo si apre con un grandissimo appuntamento, 76esima edizione della Festa del Fungo e della Castagna. Oggi, domani, e sapete già, si mangerà benissimo. È lì la vera libidine, come direbbe il buon Jerry Calà. Intanto, nuova Jeep Avenger ed auto Locatelli. Scegli la tua guida. Benzina ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formula di acquisto flessibile. Tutti i dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epas L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
10: Buongiorno Roberto Pancetta.
11: Ma come?
10: Oggi mi faccio tutta la giornata ascoltando Disco Radio. Bravo. Mentre lavoro e mi sparo pure lo straordinario. Buon lavoro a tutti, Max da Novara.
11: Un sabato di soldi, soldi, soldi, tanti soldi per Max, gli Swedish adesso.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

dal 2011 al 2026, sempre uno spettacolo ritrovato nel nostro sabato pomeriggio qua su Disco Radio. Abbiamo parlato di eventi, ne abbiamo suggeriti un po', e c'è un amico, Mauro da Torino, che al 393 800 3000 dice: se può interessare a Volvera, cioè la rievocazione storica della battaglia di Marsaglia, un evento particolare, curioso, e una cena storica ambientata nel 1880. E poi domani spettacolo della rievocazione, le tre amici.

Patient, You and I, Me and You, seconda delle quattro ore che ci vedono insieme in questo sabato pomeriggio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, buon sabato, sono Roby Mistretta. Abbiamo tantissimi hit da brividi questo pomeriggio, ma anche da ballare e cantare. Adesso c'è J-Lo. Children.

0: Nel weekend si dice ma che bello, dai, è sabato, domenica si esce, stiamo bene. Terza parte del Frondisco, tuo disco weekend. Abbiamo tantissimi hit, tra poco facciamo anche il nostro viaggio nel tempo. Rhythmic History ci riporta nel 2002.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Hotel prenotato. Biglietti presi, manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Sole, mare, spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
13: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autori Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
20: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
0: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
17: Aiù, aspettam!
22: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
23: Disco Radio.
24: Dai che torniamo indietro di un po' di anni, anzi tanti anni. Il Rhythmic History ci riporta nel 2002. Se chiudi gli occhi, quanti anni avevi? Ero un adolescente, ascoltavi Disco Radio e allora c'era Safeway con I'm in Love.
23: Rhythmic History.

0: Jubal Ocean House su Disco Radio all'interno del From Disco to Disco Weekend, e dall'oceano tra pochissimo invece passiamo ai cieli, perché parleremo di aeroporti, perché forse non tutti sanno i nomi degli aeroporti italiani.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop. Weekend, I can spend on a weekend with you. The beat of the city. Disco Radio.

0: Eiko Kojambo, e col clima che c'è questo pomeriggio qua ci sta un bel braccetto fuori dal finestrino, ma non per essere tamarri, per godersi la musica che ti accompagna, per godersi il clima di questo sabato pomeriggio. Vi portiamo a stare bene. Ciao a tutti, siamo quelli di Disco Radio, sono Roby Mistretta con voi fino alle 18 e vi porto a fare anche un altro viaggetto adesso, perché spesso quando si parla di aeroporti li decliniamo sempre, li chiamiamo sempre solo per il nome del paese che hanno. Vado a Orio, vado a Linate, vado a Roma, vado di qua, vado di là, ma spesso questi aeroporti hanno dei nomi che a volte sono dedicati a uomini, donne, politici, ma anche tutt'altro, perché ci sono dei bellissimi nomi, come ad esempio quello di Albenga, che si chiama Riviera Airport, oppure quello di Cuneo, che recentemente è stato rinominato Langhe Alpi del Mare. Che bello, dove atterri? Alle Alpi del Mare. Poi, come dicevamo, anche a politici, quello di Torino, Torino Caselle, a Sandro Pertini. Poi si passa per quello recentissimo, svelata la targa in questi giorni, Milano Malpensa, Silvio Berlusconi. Quello di Orio, che spesso dice dove va? Vado a Orio, atterro a Orio, parto, e invece il Caravaggio. Poi invece a Bolzano, vabbè, c'è Bolzano Dolomiti, che lì richiama già un paesaggio, un clima splendido. Quello di Bologna, Guglielmo Marconi. Parma, vabbè, non poteva essere altro che Giuseppe Verdi. Rimini, un altro grande della cultura italiana, stiamo parlando di cinema in questo caso, il grande maestro, dove atterri? Al Federico Fellini. Perché dire atterro a Rimini, atterro al Federico Fellini? Insomma, tanti bei nomi che poi ci danno anche tante gioie, tante emozioni in giro per il mondo. Ma se tu potessi intitolare, dedicare un aeroporto a qualcuno, a chi lo intitoleresti? 3938103000. Oppure potremmo fare anche un bel giochino per renderlo proprio vostro questo aeroporto: il tuo nome più quello del tuo fidanzato, fidanzata, cane. Possiamo vedere anche le varie combinazioni e giocare insieme, amici. Il tutto al 3938103000. Intanto settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigoldi Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro, e il Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più sul sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
14: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Lipmot

0: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Viaggiamo con la fantasia. Chi intitoleresti o dedicheresti un aeroporto? Daniele da Missaglia dice a mio padre Carlo: non amava viaggiare ma è stato un grande uomo. Ti mando un super abbraccio. E tu a chi lo dedicheresti questo aeroporto? 393 800 3000.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sta per iniziare quella stagione. Intanto le 4:01. Hot and cold, così l'autunno, un po' caldo di giorno, freddo di sera, sarà un casino. Katy Perry su Disco Radio e ci sono anch'io, ciao a tutti, Roby Mistretta, terza parte del From Disco to Disco Weekend fino alle 18. Prima abbiamo scoperto che gli aeroporti non si chiamano solo Orio, Linate, Malpensa e quant'altro, ma hanno anche dei nomi, allora stiamo giocando al 3938103000. Tu a chi lo dedicheresti? Tanti messaggi che sono arrivati al 3938103000, tra pochissimo li leggiamo e li ascoltiamo, ma adesso è tempo di una bellissima novità firmata Robbie Williams.

Robbie Williams, Miss Monique su Disco Radio, questa bellissima novità per aprire la nostra terza ora insieme. Stiamo parlando anche di aeroporti, tu a chi lo dedicheresti? C'è un amico che scrive: lo dedicherei a Francesco Agnello, mio illustre concittadino di Casal Pusterlengo, che ha raggiunto il record mai battuto di velocità con un idrovolante. Sono andato a cercarlo, si parla del 1934, questa grandissima impresa sulle acque del lago di Garda. Molto bello, tra poco ancora i vostri messaggi al 3938103000, adesso Tiny Tempa.

0: Star come canta Giamelia.
1: Buongiorno. Io dedicherei aeroporto a Franca Viola. Chi ha studiato un po' di storia e di cronaca,
0: colto in fallo,
1: cosa parlo diversamente. Andate a leggere di chi sto parlando. Un abbraccio, Monica.
0: Monica, sai cosa c'è? Niente, la storia non l'ho studiata tanto, ma recupero adesso. Tra pochissimo Rhythmic History, prima andavo a fare una ricerchina.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
1: mserramenti.it.
3: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate

0: The Party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
2: Ha ragione Monica, se non conoscete Franca Viola andate a cercare la sua storia. Ho letto il riassunto di una donna molto molto forte, determinata, che con un sì a 17 anni ha cambiato la storia. History.

0: antico, ci riportano nel 2019. Chiudiamo l'argomento aeroporti, che dedicheresti a chi, a cosa? Sentiamo.
1: Io un aeroporto lo dedicherei a me, perché in sto periodo sto ricevendo tante di quelle palate di addosso. Capito? che cavolo, io un aeroporto me lo merito. Allora,
0: per il trasporto con cui l'hai detto, anche secondo me te lo meriti. Anche Andrea dice: a me stesso lo dedicherei. Poi c'è un amico che dice: al mio idolo calcistico Marco Di Vaio. E chiuderei qua la parte calcistica, giusto? Dopo l'ennesima figuraccia della nazionale, abbiamo perso 2-0 col Belgio, la chiudiamo qua, giusto?
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
5: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente, qui su Disco Radio.
0: Il 26 settembre, ma del 1986 e dell'82 sono state due giornate importantissime, una per i fumetti e l'altra per le serie TV, perché sicuramente quasi tutti, anzi tutti, l'abbiamo vista almeno una volta. Tra poco le scopriamo e scopriamo anche un po' di curiosità a riguardo.
7: Disco Radio, from disco to disco weekend. When night is-

0: Disperso Disco Radio, 10 minuti dalle 5 del pomeriggio, terza parte del Frondisco Tedisco Weekend. Ancora buon sabato, siete con me Roby Mistretta fino alle 18. 26 settembre è questo weekend, ma dell'86 e dell'82 dicevamo poco fa che sono state due date molto importanti per quanto riguarda una i fumetti e l'altra una serie TV che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita. 26 settembre 1982 va in onda per la prima volta Supercar Kit, ve la ricordate? Vabbè, serie veramente stupenda, un po' di curiosità che le riguardano perché si sanno tantissime cose, soprattutto per chi l'ha vista negli anni 80, anni 90, quelli che quando si malavano la mattina su Italia 1 guardavi quello, guardavi Kit, e nelle scene nelle quali guidava da sole come faceva, non è come adesso che le macchine guidano da sole, lì c'era un pilota o dietro il diciamo sedile del guidatore, quindi guidava da dietro con le mani tese, oppure aveva uno speciale travestimento da sedile e guidava in quel modo per camuffarsi. Mentre David Hasselhoff, grandissimo interprete e protagonista di questa serie, e la voce leggendaria di Kit, non si sono mai incontrati sul set, perché la voce di William Daniels, attore che interpretava Kit, la voce di Kit registrava in studio, mentre sul set era un assistente alla produzione che recitava le battute a David Hasselhoff, e quindi lì hanno fatto un po' la storia. Mentre il 26 settembre 1986 chi ha debuttato? Dylan Dog. Sì, tra poco parliamo anche di quello, scoprendo un po' di curiosità. Intanto, settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. E per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara, ma scopri di più sul sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri

0: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano. M come Mocauto.
3: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
4: Dylan Dog, il primo numero fu un flop clamoroso. Pensavano al fallimento, invece nel corso dei mesi andarono in edicola. Iniziò il passaparola e diventò un fumetto leggendario per gli italiani. Adesso c'è Kygo su Disco Radio.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend. I get a

Le 5. Iniziamo così l'ultima ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Lo sapete, abbiamo tutte le hit le più ritmate della città, ma non ci fermiamo alle 18 perché poi a quell'ora inizierà la quarta parte che vi accompagna fino alle 21. Insomma, tante le cose da fare e da vivere, ma arrivati alle 5. Che avete fatto oggi, soprattutto programmi per il sabato sera, se volete condividerli con noi 3938 103.000. Adesso novità di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

vittaggio quasi sentita. Armin Van Buuren, Take Me Home. Sì, quel giro vi richiamava. By the way, Red Hot Chili Peppers. È molto bella. Comunque, finiamo le curiosità per quanto riguarda Dylan Dog, uscito il 26 settembre dell'86 con l'abbigliamento: giacca nera, camicia rossa, jeans e scarpe. Perché? Perché quando Scalvi, l'inventore, disse al disegnatore: come lo vestiamo? Ecco, a me tutti i giorni. Ma immaginate la figata.

0: Sacco, ovvero Dylan Dog. Che ne dite di ascoltare un bel disco iconico? Dai, tra pochissimo un super Rhythmic History, ci sono i Datura.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it. I want it to be
9: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su Merbag.
12: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate.

0: De partì della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio. Andiamo avanti con l'iconicità di questo pomeriggio, come dicevamo poco fa, con un super Rhythmic History. Torniamo nel 92, ci sono i Datura, gli Erba del Diablo.
4: Rhythmic History.

0: Alan Walker of Max Fate.
1: Che fa sabato sera?
0: A questo punto che Fate sabato sera, dai. 3938 103.000. Intanto il clima delle prossime ore.
2: Meteo.
3: Generale stabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-occidentali. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, anche tra Piemonte e Lombardia. Clima fresco questa notte, con minime che scenderanno anche al di sotto dei 14-15 gradi fuori dai centri urbani, massimi domani pomeriggio gradevoli più o meno attorno ai 25-26 gradi, e anche con la nuova settimana ritroveremo quest'alta pressione, quindi permarranno condizioni di tempo assolato e mite di giorno. Maggiori dettagli scaricando l'app Trevi Meteo.
4: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Siete curiosi, eh? Perché lo sapete che il sabato su Disco Radio a quest'ora raccontiamo un po' di curiosità, tutte vere dall'Italia e dal mondo, che potete rigiocarvi in una bella cenetta stasera. Dai, tra pochissimo arriva Forse non tutti sanno che
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Funk su Disco Radio, Chase the Sun, che ci riporta indietro di 26 anni giusti. Era il 2000 quando usciva questa hit pazzesca. Terza parte del From Disco to Disco Weekend, che volge alla conclusione, giusto il tempo di raccontarci un po' di curiosità. Forse non tutti sanno che Michael Jordan, nei suoi 20 anni di carriera, ha segnato 32.292 punti a basket. E forse non tutti sanno che in Texas una legge del 1973 vieta la promozione o il possesso di 6 o più, cioè da 5, ok, da 6 dispositivi osceni, tipo vibratori, ti dicono no. Se ne hai un po' di meno, ti dicono che va bene. In Texas, e infine questa, vi sconvolgerò un attimo, ha fatto la stessa cosa anche con me. Avete presente il detto: quando si chiude una porta si apre un portone? Questa è una citazione dell'inventore Alexander Graham Bell, ma non è finita lì. Questa citazione continua con: ma così spesso noi guardiamo a lungo e con rimpianto alla porta chiusa da non riuscire a vedere quella che si apre per noi. Cioè, adesso è lunghissima e a noi basta quando si chiude una porta e si apre un portone, però mi ha sconvolto questa cosa, amici, io la chiuderei qua.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Sì, sì, basta, curiosità, sabato prossimo. Ma sconvolto questa cosa. Se ve la ricordate tutto, potete rigiocarvela con i vostri amici, altrimenti tra poco ve la ripeto per esteso. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida: benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli sul sito locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria. Dimmi
9: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Come promesso lo dico completo, quando si chiude una porta si apre un portone, ma così spesso noi guardiamo a lungo e con rimpianto alla porta chiusa da non riuscire a vedere quella che si apre per noi. Questo è il detto completo, adesso gli Swedish.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Persuades con Miley, la prima novità di quest'ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, pronti allora a dare via all'ultima parte anche con Beyoncé.

0: Calvin Harris, Tom Grennan, dal 2021 nel From Disco to Disco Weekend di questo sabato 26 settembre. Ci sentiamo oggi e domani 18-21. Sono Fabio Marelli, Bioside, e tra poco arriva un bel Rhythmic History 1998 in arrivo.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
7: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigol!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
14: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito. Chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
18: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
17: Da M Serramenti, una porta finestra. Tre finestre in PVC bianco con profilo sottile. Doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
18: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
17: mserramenti.it.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
17: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
18: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
17: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
18: Info su merbag.it.
19: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg,
10: solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Tanta roba durante la settimana, vi facciamo scegliere, vi faccio scegliere tra le 4 e le 7 i Rhythmic History con il nostro jukebox. Ovviamente nel weekend un po' cambia, ma la sostanza è quella. Rhythmic History, Venga Boy. Rhythmic History.

0: Becky Q, Iron Star, l'avete votata nel disco Radio Music Club Woman, come no? E allora provateci, magari vincerete proprio oggi i nostri regali nel nostro sito e nella nostra app. Potete trovare il Music Club. Bocca al lupo a tutti, ancora senza interruzione, la nostra musica, tra poco.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ripartiamo subito. C'è tanta voglia di ascoltare la musica di Disco Radio nel weekend senza interruzioni. Tantissimi ci ascoltate anche nel fine settimana. Grazie. Da mattina sera fino alle 9, anche a me il compito di accompagnarvi fino a questa sera, anche con Luis Capaldi. La prossima, eccola.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Madonna, Dance at Ria, completare un altro bel blocchetto del From Disco to Disco Weekend. A proposito di dance, e si balla, è sabato sera, inizia la nuova stagione delle nostre feste, il Disco Radio Party. Intanto fatemi ringraziare i tanti che erano a Calolzio Corte con una super festa proprio giovedì sera, l'altro ieri, e questa sera però si inaugura la nuova stagione dei Disco Radio Party. Al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party, iniziato ormai il conto alla rovescia, già in tantissimi stanno raggiungendo un posto meraviglioso in console: Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, la nostra musica, tutte le hit dagli anni 90 ad oggi, lo sapete, e sapete che è un grande party ed è il primo della stagione che vi aspetta proprio questa sera al Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese, è vietato mancare. Intanto vi porto a conoscere anche nuova Jeep Avenger da Autolocatelli, a scegliere la vostra guida: benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato, la nuova griglia illuminata, tante tecnologie a bordo questo weekend, proprio oggi, beh domani c'è ancora tempo. Autolocatelli vi aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Bassamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela, test drive, valutate la permuta, richiedete il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate.

0: partire la stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Aiù, aspettam!
3: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
4: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano. In via Gattamelata 41.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Continua la nostra musica senza interruzione. Questa è la mission del From Disco to Disco Weekend, anche per la nuova stagione, e abbiamo appena iniziato questa settimana. Tanta, tanta musica ancora da qui fino alle 9 insieme a me. Sono Fabio Marelli, Shades of Blue, la prossima.

Bella, fino in fondo, prima di una novità. Continua il From Disco to Disco Weekend. Benvenuti su Disco Radio. Sono Fabio Marelli. Abbiamo una missione, lo sapete, ogni sabato e domenica, quella di farvi ascoltare maggior numero di canzoni possibili, la nostra musica senza interruzione. Lo faccio anche in questa seconda ora, la mia, da qui fino alle 21 non vi mollo. C'è anche David Guetta con Hypoton, You and I, Me and You.

0: di Zivert, la versione remix. Siamo a un niente da un bel Rhythm History, che di solito nel pomeriggio con la nuova stagione tra le 4 e le 7 vi faccio scegliere. Nel From Disco to Disco Weekend non ce n'è bisogno, tutte belle, ne arriva un'altra super.
1: Stesso cuore, nuovo ritmo, scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
4: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star X, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
3: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
4: Ti aspettiamo alle Star X di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
3: Info su merbag.it.
5: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Pronti a ripartire?
8: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
12: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
13: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate. Torna

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio.
4: Eccolo, un bel Rhythmic History. Anni 90 che tornano grazie alla storia del ritmo ogni ora su Disco Radio, anche nel Front Disco to Disco Weekend. Andiamo a riprendere il remix di I Don't Wanna Be a Star 95, Corona. Rhythmic.

0: Another 54 Ultra su Disco Radio nel Front Disco to Disco Weekend. Talk to You, si avvicina la grande serata del Disco Radio Party, inizierà alle 21 e stasera proprio live al Picasso di Vergiate. Ancora musica senza interruzione in arrivo.
1: Settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con sì, un grande valore morale.
7: Prego.
0: Un team di archeologi
7: Okay,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
7: Illa.
0: Era un resort.
8: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Beh, che bel sabato che passiamo, sabato sera, ormai possiamo dire, sono le 7:30, ancora musica senza interruzione. Ogni sabato e domenica, questo è il Front Disco su Disco Weekend. In tanti ci ascoltate nel fine settimana, grazie. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da Ocean House. Giù bel
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. In

0: È solo un assaggino della musica che partirà alle 21 con l'extended version del Rhythmic History from Disco to Disco Weekend al 2000. Meyer Beats, Like a Drum, ATC. E questo è anche il grande weekend di nuova Jeep Avenger da Autolocatelli. Vi porto a scegliere la vostra guida benzina ibrida 4x4 oppure 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Proprio oggi e domani Autolocatelli vi aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Provatela, il test drive vi aspetta con la vostra permuta, richiedete il preventivo con le formule di acquisto flessibili su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
6: In arrivo una delle nostre novità, la sentiremo tra poco alle 8 di questo sabato sera. Sono Fabio Marelli, ancora un'oretta, poi fino alle 21 e domani mattina di nuovo, fra discorso di Disco Weekend. Ci sentiremo anche domani stesso orario a chiudere pure l'edizione domenicale. Ora, giuste?
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: In fondo l'ultima nota, adesso novità.
1: Disco Radio.
0: Oh, è già l'ultima ora del Frodisco Tutti Su Weekend, è volata. Queste tre ore volano con voi, l'ultima parte con la nostra musica senza interruzione. Sono Fabio Marelli, adesso c'è Robbie Williams.

di Robbie Williams e Miss Monique ad aprire l'ultima ora del From Disco to Disco Weekend. Conta la rovescia, iniziato anche per il disco radio party di questa sera al Picasso di Vergiate. Ancora musica intanto, senza interruzioni.

0: Rich Girl, Stefani Eve, 2005 nel front disco tedesco Weekend di questo sabato 26 settembre. Sono Fabio Manelli, tra poco aggiungiamo un altro pezzo che ha fatto la storia del ritmo. In questo caso andremo a finire negli anni 90, 1998, con un bel Rhythm History. Datemi un secondo e lo sentiamo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
4: Porti aperte sabato e domenica.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito. Chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand, a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
13: Da M Serramenti, una porta finestra. Tre finestre in PVC bianco con profilo sottile. Doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
13: mserramenti.it.
14: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
15: Fino al 27 settembre da Merbag arriva le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
14: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
15: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
14: Info su merbag.it.
16: Iconica ieri, attuale oggi. È SMEG. solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina SMEG del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Più bella Rhythmic History adesso. È l'ultimo di questo Front Disco to Disco Weekend. Ma poi tranquilli, alle 9 stasera parte l'Extended Version, un'ora di hit che hanno fatto la storia del ritmo, come questa degli Ace of Base del 1998.
19: Rhythmic History.

0: D con Careful, tra le cose nuove che riascoltiamo nel From Disco to Disco Weekend. Che tempo fa domani?
1: Meteo.
2: Generale stabilità nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-occidentali. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, anche tra Piemonte e Lombardia. Clima fresco questa notte, con minime che scenderanno anche al di sotto dei 14-15 gradi fuori dai centri urbani. Massimi domani pomeriggio gradevoli, più o meno attorno ai 25-26 gradi. E anche con la nuova settimana ritroveremo quest'alta pressione, quindi permarranno condizioni di tempo assolato e mite di giorno. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
6: Promo.
7: Welcome to the party.
8: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ancora festa, la nostra festa, il Disco Radio Party che inizia alle 21 stasera in radio e naturalmente in concomitanza più tardi con il nostro super Disco Radio Party che arriverà al Picasso di Vergiate. I dettagli tra un secondo.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Whisper con Joel Curry a completare le 4 senza interruzione di un altro bel blocco del From Disco to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, pronti a iniziare la festa del Disco Radio Party, che questa sera sarà anche live. Inizia la nuova stagione, pronti a inaugurarla al Picasso di Vergiate. Il Disco Radio Party in console sono già pronti praticamente: Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi, la nostra musica, le hit degli anni 90 ad oggi. Primo grande party della stagione vi aspetta, potete mancare, no? Picasso, via Sempione 88, Vergiate, questa sera, tra poco. Intanto, visto che siamo agli ultimi giorni di settembre, oggi è il 26 settembre, ancora il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato, dove da Autorigol di Volkswagen Milano, per esempio, Volkswagen T-Roc, vostra da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 e Volkswagen Taigo da 19.400. Per voi fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigol vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate, nel centro usato di Via Novara. Autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da me. Airbag.
7: Fino al 27 settembre da Airbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Airbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su airbag.it.
8: Aiuto, aspettam!
5: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
12: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Tra poco scatta anche la festa qui in radio con il Rhythm Kiss Extended Version. Tra un secondo Alessio Luisi, non vi mollo prima delle 9. Sono Fabio Marelli, ancora musica, quella del From Disco to Disco Weekend, senza interruzione. Abbiamo le ultimissime, si riparte da Lucky.

0: Grazie a tutti, abbiamo chiuso con il From Disco to Disco Weekend. Vi lascio al disco Radio Party, inizia con Alexander Bosch e Rhythmic History. Stasera live al Picasso di Vergiate, la nuova stagione si inaugura il disco Radio Party. Torno domani sera, sono Fabio Marelli nel From Disco to Disco Weekend.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Beh, vedo tante mani al cielo e soprattutto vedo che siete nel posto giusto, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti nei quali ascolteremo dance storica. Lo faremo tra un attimo con Bad Boy di Sandy, lo faremo tra un attimo anche con Bumblebee di Coming Through the Light. Prima però si canta con Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questo follow up era Coming Through the Lights con i Bumblebee. Si apre l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo dal 99 torna Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla!
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
18: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
19: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
20: Aiù, aspettam!
21: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
22: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esplorati. esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepas L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
0: Siamo già a metà del nostro fine settimana, ma magari avete qualche impegno per questa domenica. Volete continuare ad ascoltare Disco Radio in giro? Allora sappiate intanto che siamo in DAB, la Digital Radio, quindi vuol dire che ci potete ascoltare praticamente in tutto il Nord Italia in qualità digitale con un autoradio di ultima generazione. E non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Scaricate la nostra app e ascoltate anche le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo, All I Need Is Love di Indiana, Hathaway con What Is Love, subito Gigi D'Agostino. Questa è Bla Bla Bla.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sono tante cose da dirvi. Intanto questa era di Mabel, Disco Disco, subito prima Cold Cut e la voce di Lisa Stansfield con People Hold On. Ma soprattutto lo sapete che questo sabato notte vi aspetta un grandissimo party. La festa di Disco Radio arriva in provincia di Varese. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Soulset, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: So che tanti di voi ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera, allora aprite il vostro navigatore e scrivete Picasso Vergiate. Perché? Perché tra pochissimo arriva il nostro Disco Radio Party. In questo sabato 26 settembre inauguriamo la nuova stagione del Picasso con la nostra festa con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ci vediamo tra poco sul palco del Picasso, via Sempione 88, Vergiate. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo Calcio Beat, Brothers, Fargetta. Prima c'è Scatman John con Scatman's World.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lui era Fargetta. Questa era Midnight, subito prima i Brothers con Sexy Girl. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo anche Fragma.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99. TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: Avete sentito voi del sabato sera che tra poco sarà festa al Picasso di Vergiate. Arriva il disco Radio Party con Matteo Ebisedo Munari, Valentina Guidi, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ci si vede tra poco lì, intanto Tocca's Miracle.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E voi l'avete sentito il ritmo? Feel the Rhythm con Ginny. Si chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann. L'evento di running contro il bullismo. Tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa. È un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
5: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
6: mserramenti.it.
8: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
10: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.

0: detto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop. Yeah.

0: lo muove. Disco Radio.
1: El problema soy yo.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: E inizia qui un nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, perché da questo momento in avanti potete ballare e cantare contemporaneamente. Potete farlo anche con le parole, perché essendo italiano per tre quarti le parole le conoscete, mentre quando cantiamo la musica internazionale entriamo nel momento Away. E va bene lo stesso, l'importante è divertirsi con Disco Radio, in questo caso con Don Cash. Questa notte con noi grande selezione musicale, Gue e Marra, che ovviamente hanno conquistato Milano, sono arrivati col nuovo singolo e li sentiremo con l'originale Love, la collaborazione di tanti anni fa. Ma subito partiamo dal remix di Samurai J e la sua Come un'ossessione.
0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.

0: The radio party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai? La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
4: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and
6: Drop. Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Le prime 5 hit sono volate via. Gabri Ponte e Salmo, Madame, Gue Pequeño e Marrakesh, Samurai J, c'è stato anche Lazza. Ma non accontentatevi, perché ci aspettano ancora tantissimi grandi artisti. E il prossimo si presenta da solo. Lui, direttamente da Sanremo. Abbiamo imparato a conoscere questa canzone lì, anche se la versione che stiamo per ascoltare è il remix di Paolo Ortelli.
7: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
8: Eccolo. Fondamentalmente.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Eh no, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Abbiamo chiuso con Fred De Palma e la sua La Testa Gira. Prima anche i Bunker 44 insieme a Pino D'Angiò. Ti soffro il nuovo brano del Pagante con Ludwig, Anna con Bala Club e in apertura J-Ax che si è presentato da solo e ci ha salutato. Disco Radio Lovers, io sono Don Cash e non vi saluto. O meglio, vi do la buonanotte e benvenuti qui sulla nostra splendida radio, nella nostra family. Ma non vi saluto perché rimango qui. Le hit adesso diventano internazionali. Mi raggiungono Matu Ebis e Domunari. Questo episodio, come tutti gli altri, li trovate in podcast sul nostro sito discoradio.it. Ma adesso diamo il via alla notte al party set. Let's go!
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Già, welcome to the party, la frase esatta per iniziare qui la festa, anche se già è iniziata con rap and drop.
1: Ciao, ciao Don Cash.
0: Ciao, chi è?
1: Ovidio alias Dudu DJ.
0: Dudu DJ.
2: Ciao Don, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio, ciao lì, Ovidio, ho detto Dudu DJ. Arriva anche Dizzy Rascal adesso con So Hot.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.

0: Radio.
1: E allora anche di notte ci si muove su Disco Radio con Don Cash, il nostro party set live. Abbiamo messo il piedino nella notte della domenica, ma l'episodio è quello del sabato. Chi balla con noi si fa sentire.
2: Ciao Don, ciao Disco Radio, Paolo D'Alecco.
1: Ciao Paolo D'Alecco, buonanotte a te. Ti riporto a casa con Armin Van Buuren e la sua Take Me Home. Party.

0: Allora si va avanti in questa notte ballando con Disco Radio insieme a Don Cash, Matteo Ebis e Domunari. Chi balla?
1: Dimenticavo, Fabio da Como.
0: Ciao Fabio da Como.
1: Ciao,
0: ancora?
1: Ciao Don, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea da Milano, benvenuto in studio. Facciamo entrare Card Maverick insieme a New Order, brano del 2009. This is a Blue Monday. Party.

2 eyes blue, I'm into it. Walking strong, crypt game, always a jet.

Su Disco Radio si balla sempre. Se volete ballare con noi stasera si balla a Milano al Picasso Club insieme a Matteo Ebis, Domunari e Valentina Guidi. Domani sera invece a Padova al Teatro Geox. Eiffel 65 and Friendly, ho l'onore di essere io, Don Cash, all'apertura di questo spettacolo irripetibile. Ma adesso qui arriva Chica Leaf, duro!

0: abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutta un pezzo con sì. un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio
3: Parma. Dal nord al sud, l'Italia che balla con Disco Radio e Disco Radio Lover che si fanno sentire anche a quest'ora di notte al 393 800 3000.
4: Saluti Peppe Barbiere da Messina, Disco Radio nel cuore.
3: Disco Radio fino a Messina.
5: Ciao
3: ancora.
5: Donna, andate a Milano.
3: Milano.
6: Ciao, sono Gabriele da Stadate.
3: Ciao Gabri, adesso Love is Gone.

0: Allora, comunicazione di servizio importanti con Don Cash e Disco Radio Lovers.
1: Don Cash, sono le 2:02:02:02:02.
0: È vero, confermo, sono arrivate
2: e
0: le 2.
2: E adesso è arrivato il Don.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Su Gabri Ponte con il Don, su Disco Radio c'è Pulse React. Let's go.